És la persona de una de canvi. Sopping sir. Era dura mio co calentir. Senza ti passat lungi a ia.